Baria wifina kale kadiriji bri fariva di farima bru varibenu ansesu Christ de ka yemi sadire kwa ma te kabrile tano ka tre dobare dire si